0: Tiran bombas Tokusatsu, tiran bombas Doña Minute, tiran bombas en su norte, en Sardinia sobrevive, grita libertad en todo su mundo. No sos racista, ma no sos comunista, ma no sos fascista, sos gente con scaldone. Chi tu si comprendi, tu comprendi, chi non ha mai saputo.
1: Al aire, musica iberoamericana e del Caribe.